0: Scusi, il suo aveva la macchina per il contrafilo per fare gli accesi sulla capota. La macchina era bella aperta con lo scotolo, colorata di gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!